Mi piace la croce, mi rimane in mente. Mi piace la croce, papà tiene le chiamo, ramo, ramo. Tiene, tiene, tiene, tiene, da. Tiene, tiene, fiore, mi piace la croce, mi rimane in mente. Mi piace la croce, papà tiene le chiamo, ramo, ramo.